dispiace devo andare, ma sapevo che ero un abitino, quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo.